abofra so to one minute so bebonwa when she ya asem ato ai be su hu a na hu se se o koto